0: Macarofo. Macarofo, guarda lì da ferroviario Lushinga, om capula! Mi omani non canta i balizza agli speciali o Lushinga! Nel canton trino di Retega, un busani, un così mormosa, o la agli speciali, o verra tu minawe, a me la campanta i balizza ferroviario Lushinga, o verra tu minawe, o non tosha, o verra tu minawe, o te la agli speciali, e me la campanta i balizza ferroviario.
1: A parte Eduardo, Eduardo Mario, 15 ore e 8 minuti, ci mi ha levato che Pavela Kmiwe. Nasser Adolfo poma o pebo phanya yawe enene shene muto lava mpanta wo pa tshela mukubanelo la wa baya o pemba ni futuro club om tipo hi botar
2: botar de medo na ika le demo for na fran sembe ke ni ke kai po yo stadio municipal o pemba kana ya utemania ko kuma baya o pemba ni futebol club om tipo hi masintano kanne kuwan herani am di tasa yo mosambik kai ti dinati ora teno shodit Melo
1: Nasser
2: Kina pia oratene
1: Oratene Oratene
2: Afrika na ushindane kwa yo stadio municipal wa Pemba Cruz Morteka mpanto na wapatela bayo Pemba kana ya ushinda nikuru na nonti kwa hi ni nikuru ni kale football club onto kwa kana ushinda mpira ni mbona
3: Why,

Maranta. Maranta, Uranto, Agis Pesias, Tumponia Pira, Averga Tamanawe, Baroto Abraham Kushapira, Overra Mundinu, Mundinu Kushan Tamanawe, on the Patron, Naro Kushapira and Avery, O Kushapira, O Mocheda, O Kushan Numero Oitu, Numero Oitu, I love you, a single number of Patron of Avery, put a number of 50 on the brand, whatever, whatever, whatever, whatever, whatever, whatever, whatever, whatever, whatever, whatever, Nar. Amma nini kuru. Numero vince signo. Amma la campanta vai barita. Ia Basilio. Guarderete. Age specias. Nibira. Alvin Ramasolo. E baliza. Perchento. E ferroviario o lishinga. Guari. E quattro tino o limanawe. Amma la cani kuru o kani o baliza. Adri hake il godu. Isano ferroviario o lishinga. Alla pungue. Baron Torpira o Maniwa, un pusetti mono mosa, Age Specias, Capitau, Age Specias, Omer Tamanawe, numero 9, numero 9 Tamanawe, America Pagre, Belinda Capitau, Age Specias, Legambara Tamanawe, Omer Pagre, Belinda, numero 20. Numero 20, un pusetti mono mosa, Belinda, Age Specias, Mocena. O con la pua, un pusetti mono mosa, con la tafra del singer. America Panta, numero 16, numero 16, un cusapira, America Panta, we believe that it's a hombre di curu. Che vuole dire, che vuole dire, che vuole dire, che vuole dire, che vuole dire, che vuole dire, che vuole bravo. Anda mandi mulu minyoto, mungkin hukumnya kuli, umur tadi, umur tak menawar, sebab kerja orang dah kembali ni. Karayanto, so tenye ni himahu, o mani wa mpira ni kuru, amane diwa ka ebaliza, ya age spesiaj, maji mpira unhoja ila ovira, ba makabini wa age spesiaj. Inaona, maranto onkiri mani wakantu, onkiri mani wakantu, onkiri mani ti abrao, mpante amolo mwikiana, wa ebaliza age spesiaj, amane kampaka ebaliza, ya age spesiaj. Kahetu Abraham, omana pira. Amele kampanta nar. Amele kampanta kwa raia ya kilo kwenye bate. Oku kwenye bate mpira. Mpanta wa beriza yake spesiaj. Roto kile mani watu mpira. Ah, mani leo kawawini. Ahe. Eko. Numero na kumi wano. Akana kuma kana mbolowa. Oni mbolowa 11. Nisima Yasibu Nito Oni bolowa numero 19 Brad Hey Oni kuma tani Okuma Numero 6 jula Kaniwe henese numero Pakamano Masinto akuma mwabano eli Ni oni anikuma eli Ani bolowa eli Age spesiash Ni namora su numero 27 Chico a ferroviario il Shinga il Herraka Chico a ferroviario il Shinga con il Herraka vera a Bolue Mosamusa Age Specias Ola Okuma Manaya Nimpira Ohokoleliwa Mpira Ompusitani Ampusetani o kwela bate. Ampusheti mavar musa ola age spesiash o manene kuru mempira ana kumela bate. Okumela bate, onkilmani wakantu. Onkilmani wakantu ai. Kantu onkilmani wani numer oitu. Eladio. Eladio tunkilmani mpira. Amele kampanta webeliza ya ferroviario ol shinga. Kahayanto eladio hanlo mipo mchinae. Oh man, I'm pretty loud you. I'm in the campaign to wear balloons and not to wear me a pirocula bate. Oh, come on, I'm pira. What am I the baliza? Ya age specias, only shinga. Ana masakasa. Anona motosheni. I wore a la nimo pira. Amor. Si hai le minuto mlocopahi. No, minuto si rasi roaka. Mi agia. Uno hawar maji o chike la utuli para defender ahi hawe. Tiyo nona hun tula yofanyari wa mpira ya maferviaru. Maferviaru kakande kontente. Untuno margar pa hi golu. Seke uno supa por margar golu. No tenta.

0: uno chupa kile ni hima huera apie murimo no mukimaka falta de sirieza kila nona ho ekula yo mfaliari mpira balde yake ya special ulishinga
1: era kento o kuma vasile kenle mana ya numero lorhanen o bulwa numero 7 ni numero 27 shiku ni o kuma milisau ba ferroviario o lishinga era kento mpira nana nafa o kumaniwa ni amwavano a age special e manera kampata wepita ya ferroviario o lishinga ni meto o mwa kala tawe ya mkina o kela kukwela la omana o mkusha mauro musa a ferroviario o lishinga o kela omana ni matata a manera kampata wepita ya age special o manera kusha tani kusha tani kusha tani pero chingo mwena bata wepita ya age special na kera nenge kira ndelo kumena bate wampanta wa ebrisa ya age special o kira mwenye wanima wano mosa numero 17 a ferroviario o nshika tu kira omana pia a manila kampancha wa ebaliza ya age specials merkanto on kusha pia mwenye wano mosa wala awawi wala a ferroviario o nshika numero 4 na kawso omana pia omana numero 26 numero 26 mwenye wano mkwezi nina hatua o hatua hatua hatua hatua lima nara anerwa anerwa kwa jogwa Elia, quanto per femmina. Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco. Barento, ma Tawas, Omkaka, Itamunawe, Especiash, ecco le cene, e le aria canzone, ma ci occupa di Wanana, Wama Vanerala. Ehi, ma non di nuovo, ma cavi hero, e ti macaca con il profumo, vedete che io mi cavere, ma non ole, vera. Akulele mashinto omwerato mwabano a ferroviario o lishinga womkaka mwabano a age specials ontangira wera amwabano ana ndelo ekaleke o wituwa ewe herraka omala emara ana masakasa mukalwe niyo lamona motoshen
0: wangiro wopachero rira urke age special chekimaka ontaba wakanyo no mora pahin porque os bola era minutos so tirou halo mala mas ferroviário ri preocupado para o bolo mais golo o a baliza yake o especial mas já que especial tu o formar muro para ferroviário aí conseguir o violar mas mesmo ferroviário ori atente para marcar golo a baliza yake yake especial
1: ali wela yavao mana ya ferroviario o lishinga kamu mulanene sene mana ya mwahawo wini wa egoli musa ivo ombari hawe sotene atateraka oviri ha egoli wa huko loshera mashinto omwera amwavano age specials kankami hera mana alanto aroti chikera obaliza waya wera ferroviario ahemiri he egoli nerkanto mpira omaniwa omani ni mwavano musa a ferroviario lishinga na kewera nenge Amriwe ni mwabu na mwasa afero wa lishinga Amri na kampanta wa ebalizi yake speciali mpira kumela bate O kumela bate mpira O kumela bate mpira Bananto Anabasa kata Nita gilele, ekwela gilele Sile miki hivu bata wera age special vano O vena Sala vano, amwa vano eli, omorene Omorene o himaniwa Anantino isetempu Wera ekonservare resultatu la yomba bola ile ki mako era mpiro bano kantiva gage speciale o hisa itempu pa hi bano ne la ba morara ru ka tabiwe no ne ke kumu mpira le lo kharmande no ne kumu tanera we etelo wo ke lo holo wo ke lo holo eriti la himbere la mota onimana we mpira age special ba minuto so kisera mana ya onkala omora mora himala emara otin ono mora mora bano angwehiwa amwavano eli watamela obaliza wa age specials mpaka guarderede oromora mwavano musato oromora otina la hima wikupanyera ihilo kama hosho bano ntonka haya nikela wana bi minutu sinna vira sihaila minutu mitanu wera amalempira hina romila wera amwavano age specials anasa asamanera wera kakai ewiranyi owina ola masikele ni himo wera vampira mkanto kutoni kada mtu ombari habitiko nona we masotena sasa wera owina nirakanto ma hilkel liba wano hukule liwa omani wa mpira hini mwono ba hili mpira mchini witanaka amwa wano agi spesiash wereka ikari ikarike oma na nene sana mpira baroto onkile bonyo ni matata mpira ni eladio eladio omba herra mataus mataus umkusha mpira oma na mpira Amerika mpanta webaliza ya age spesiash umwa kila awla age spesiash Amerika mpanta webaliza ya korwa ya lushinga nina mwana mwana msa numero zoitu afarwa ya lushinga angusha mpira ni mpira wakumela vate wakumela vate mpanta wa webaliza ya age spesiash tumkumine mwana mtokele mwana ni mwana msa wala afarwa ya lushinga tukele mwana mpira Amerika mpanta webaliza ya age spesiash mpira wakumela vate O kumena bate mpira mpanta wa ebeliza ake spesiash Tivoni mwona hubazidu Numero uu Mwona tu akele kumkusha mpira Kukai Amane mpira Amane mpanta wa ebeliza Ya Barra vya nolishenga Mwona tu Mwavro mwosa Numero zasete Ake spesiash Omkusha mpira Arirone Omkusha mpira Amara tamanawe Mtano mwote Wakiwa Akiwa numero zasete Akiwa numero zasete Akiwa numero zasete Kumela bata kile mani wani mamu mosa ni ima afarba lushinga on mani ni matata Amerika tumunawe nisho numero za fesh numero za sefro lushinga mela bata pere unare okumela bata mpira mpanta wa ebaliza ya kile mani wakantu kile mani wakantu mpanta wa ebaliza ya age spesia zo lushinga roto mka haya on kile mani wakantu mono mwitiana wa ebaliza age spesia o mani wampira o mani wampira o mani wampira Le col